0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: Benvenuto al programma italiano Luce e Vita Oggi. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma. La parola di Dio che accetti, chi l'accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto tutti gli ascoltatori, in particolare voglio salutare Sonia. Sonia è doesn't speak Italian, but he wants to listen program. Okay, Sonia, I wish you enjoy the Italian language. Okay. Oggi è il 10 di settembre, è stata predetta per noi a Melbourne una giornata con sole, 17 gradi, non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Ed ora un po' di musica.
1: Impegni soprattutto con insomma un periodo di impegni soprattutto con l'ultimo arrivato, e lui mi ha chiesto: e tu fratello, e tu dove vai a Melbourne? E io ho detto: io sono un pastore evangelico, vado lì per predicare. E lei mi ha detto: pace fratello. Era una sorella. E poi gli ho detto: che numero di posto hai? Lei mi ha detto 25A e tu 25B. Abbiamo fatto il viaggio tutti.

Benissimo. Ora una bella notizia. Nel mese di luglio l'Australian Chamber Orchestra ha portato in una scena una produzione di Pinocchio. Pensate, per i bambini da 3 anni in su, un gruppo di studenti della Marco Polo, The Italian School in Sydney, ha partecipato a un'uscita speciale per assistere alla produzione andata in scena a Riverside Life 5 a Parramatta. L'iniziativa è permesso ai bambini di vivere uno dei più racconti più amati della letteratura italiana attraverso una stravolgente, coinvolgente musica e di teatro. Lo spettacolo, ispirato al celebre romanzo di Carlo Collodi, assume un significato ancora più speciale in un anno segna il bicentenario dalla nascita dell'autore, 1826-2026.

0: Che bella musica. Ed ora i consigli di Verde Mattina. Ora mettiamoci al lavoro. L'occorrente per la pressatura, foglie di carta, assorbente, è sufficiente quella da cucina, una pinzetta per maneggiare in maniera più pratica il materiale, dei cordoncini rigidi, libri pesanti o magari una pressa realizzata con due semplici tavole di legno da poter stringere con dei perni. Il momento più divertente è andare a fare una passeggiata in campagna, nei boschi o in montagna per cercare di raccogliere foglie, fiori sani, adatti a sostituire degnamente. La maestria di un pittore in questa ricerca è importante fare attenzione a non disturbare le specie protette e non danneggiare le radici delle piante spontanee. Indispensabile per favorire lo sviluppo della nuova vegetazione. Le diverse parti di una stessa pianta inoltre vanno raccolte da più esemplari per evitare di distruggerne uno interamente. La preparazione, il materiale raccolto, asciugato e pulito con un pennellino, va messo tra due foglie di carta assorbente e al lavoro, alla loro volta, inserite tra due cartoncini rigidi. Il tutto poi va richiuso in un libro, sistemato poi sotto il peso di altri libri, completamente opposto nell'opposita pressa. Dopo qualche settimana sarà comunque completamente disidratato. Solo questo, a questo punto, potrà essere utilizzato per dare un libero sfogo alla fantasia. La realizzazione con le pinzette e infinitesimile gocce di colla disegnate, figure astratte, boutique, steli fioriti su cartuccini a tinta unita. Decorate le vostre realizzazioni artistiche con nastrini di rosa da incollare lungo il perimetro o di trasformare in fiocchetti. Riparatele con la polvere, con il vetro dei negozi per cornici, trascurate la soluzione migliore. Nel caso di segnalibri, quaderni, scatolette, pacchettini da regalo o cartuccini d'auguri, proteggete i fiori con una carta autoadesiva trasparente. Speriamo che vi è piaciuta questa cosa. Ed ora Angela è tornata.
1: È arrivata, non tornata.
0: È arrivata un po' in ritardo. Comunque
1: ce l'ho fatta.
0: Aspetta.
1: Ah, mettimi il microfono, Nando.
0: Okay.
1: Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio, Nando, che eri qua. Pregavo, dicevo, speriamo che Nando è arrivato a tempo, perché è capitato qualcosa che non potevamo essere qua.
0: Sono arrivato 5 minuti prima.
1: Ah, bravo, bravo. Ti devo dare un plus with lode, dicono in inglese.
0: Ok, devi dire qualcosa, Angela?
1: Allora, no, metti un bel canto.
0: Ah, ok, va bene.
1: Ce l'hai? No, ti ho lasciato i dischi là.
0: No, c'è un disco là.
1: Ma che disco è? Voglio un canto, non voglio una canzone.
0: Scegli te.
1: No, prendi uno. Inni di lode. Voleva.
0: Inno di lode? Questo? Ok.
1: E metti.
0: Va bene.
1: A casaccio, Nando.
0: A casaccio.
1: Magari, scegliamo, dico. Come io, un numero esce. E tu lo metti. Ok, metti numero 4.
0: I giorni di Elia.
1: Metti numero 4. Oggi facciamo un po' diversamente. Siamo stati bloccati e perciò siamo arrivati finalmente qua.
0: E come mai non? Io avevo messo modugno.
1: Numero 4. sarà un bel, spero un bel canto.

0: E adesso, cari bambini, so che siete in attesa e aspettate, volete dire la vostra sorellina. L'erba e il miele. In un prato vasto, un coniglietto correva felice, brucava continuamente erba con una velocità incredibile, arricciava il naso, drizzava le orecchie, pronto al minimo rumore, sospetto a scappare velocissimo. Un giorno, un orsacchiotto suo amico, col quale egli giocava spesso, gli disse: «Perché non vieni con me? Ti farò assaggiare un cibo molto più saporito dell'erba». «Più saporito dell'erba?» disse incredulo il coniglio. «Sì, più saporito dell'erba. Vieni e ti farò vedere». Il coniglietto seguì il suo compagno finché non giunsero fino a un grosso albero. L'orso si arrampicò al tronco e andò a fatica, finì quasi quasi sui rami. Allora, che fece? Appena vide del miele, prese una mangiata di miele, scese e ne fece assaggiare un poco al coniglietto. Questi rimase incantato. Era vero. Quella roba, come si chiamava? Miele, aveva detto l'orso. Era una meraviglia. Il coniglio non volle ancora, ne volle ancora un po' di più e ne mangiò insieme all'orso. E quando i due furono saziati, che fecero? Se ne allontanarono e se ne andarono lontano. Intanto i giorni passavano e il coniglio deperiva. Il grillo lo vide e ne ebbe pietà. Intonò le sue più belle canzoni che affascinarono il coniglietto. Questo incantato dimenticò il miele e si mise inavvertitamente a brucare l'erba. Il grillo cantava ed egli mangiava, estasiato, senza molto distinguere il sapore di quello che mangiava. Quando alla fine fu sazio, il grillo cantava ancora e allora egli si addormentò beato. Da quel giorno il grillo cantò sempre per lui ed egli, estasiato, mangiava, rapito dalle melodie che il grillo intonava per lui, e così pian piano dimenticò il miele. Mangiava, correva felice per il prato con le orecchie tese al minimo rumore. Il grillo lo guardava, lieto come un padre amoroso, seguendolo dall'alto, ma ormai la sua funzione era esaurita, perciò decise di ritornare dai suoi, salutò il coniglio e si partì. Ciao, ciao!
1: Bella storia.
0: Che bella storietta, è vero, per i bambini. So che aspettano i bambini. Io non vedevo l'ora di arrivare per i nostri bambini.
1: Okay. Ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie.
0: Allora, se stai vuoi parlare del medico delle famiglie, io voglio parlare dell'ansietà, Nando. L'ansietà è un termine usato per descrivere una normale sensazione che si prova di fronte a una minaccia o un pericolo. E quando si è stressati, quando le persone sono ansiose, tipicamente si sentono agitate e a disagio. Le sensazioni di ansietà possono essere conseguenze di esperienze della vita, come perdita di lavoro, la rottura di una relazione, una notizia grave, una malattia. Sentirsi ansiosi di queste situazioni è normale e di solito la sensazione dura per un tempo limitato. Poiché le sensazioni di ansietà sono così comuni, è importante capire la differenza fra l'ansietà come normale reazione a una situazione e i sintomi di disturbo di ansietà sono diversi. I disturbi di ansietà non sono una sola malattia, ma un gruppo di malattie. È probabile che sia diagnosticato un disturbo di ansietà quando il livello d'ansietà diventa così estremo da interferire notevolmente con la vita quotidiana e impedisce alla persona di fare ciò che vuole fare. I disturbi di ansietà sono la forma più comune di malattia mentale. Colpiscono una persona su 20. Spesso cominciano nella prima età adulta, ma talvolta anche nell'infanzia o più avanti negli anni le donne hanno più probabilità degli uomini di soffrire di disturbi di ansietà. Questo è interessante. I disturbi di ansietà spesso sorgono d'improvviso, senza motivo apparente. Sono generalmente accompagnati da intense sensazioni fisiche, come mancanza di respiro, palpitazione. Altri sintomi possono comprendere sudorazione, tremolio, senso di soffocamento, nausea, dolori addominali, vertigini, formicolio, sensazione di perdere il controllo, eccetera. I disturbi di ansietà hanno effetto su una persona quando una persona pensa, sente e si comporta. Non sono curati. Allora, possono causare considerevole angoscia, svolgimenti nella vita della persona. Fortunatamente, il trattamento dell'ansietà in genere è molto efficace. Infatti, qualcuno potrebbe dire, quali sono le forme principali dei disturbi dell'ansietà? Per chi ci ascolta, penso che vengano fuori queste domande. È vero.
1: Pure al suicidio.
0: È importante sapere i disturbi di ansietà, che possono prendere forme anche diverse. I disturbi di ansietà generalmente vengono caratterizzati da preoccupazioni eccessive, preoccupazioni incontrollabili e non realistiche delle volte, su cose di tutti i giorni, come la salute, la famiglia, gli amici, il denaro, la carriera, e anche quando si arriva tardi alla radio, per esempio, come me stamattina.
1: Che bisogna fare allora? Bisogna andare al dottore?
0: Le persone che soffrono di questo disturbo si preoccupano costantemente, è meglio andare da uno specialista, raccontargli la storia, e quello troverà certamente una via di uscita. O con qualche pillola, o con un modo di parlare, o con delle volte delle visite continue da qualcuno che ti ascolta, e posso passare via. Così è importante avere tutte queste a portata di mano, perché l'ansietà delle volte, le sensazioni del panico particolarmente, possono causare la famosa agorafobia, la chiamano il panic disorder, dicono in English. Panic disorder, è vero, autofobia. Da. Chi soffre di questo disturbo delle volte viene colpito da estremi attacchi di panico in situazioni di cui la maggior parte delle persone non avrebbe paura, però la persona che soffre gli viene la paura. Gli attacchi sono accompagnati da sintomi fisici di ansietà molto spiacevoli, come l'impressione di subire un attacco di cuore, o anche la paura di impazzire, o l'attacco panico, possono causare anche la morte e la perdita del controllo di una persona. L'acofobia non è un disturbo specifico, ma è un componente dell'ansietà, caratterizzata dalla paura di trovarsi in luoghi o situazioni di cui può essere difficile uscirne, o dalla paura non potrebbe trovare aiuto in caso di bisogno. Per esempio, non c'è nessuno, come per esempio che va accompagnata da un dottore, è un vecchietto, per esempio una persona un po' più anziana, è successo qualche disgrazia in famiglia e ne soffre di questo. Allora, chi soffre di agorafobia può trovare conforto alla presenza di una persona o di un oggetto che offre sicurezza. Quindi delle volte, quando noi vediamo un vicino di casa che è così di stress, l'unica cosa che gli dobbiamo dire: non ti preoccupare, io sono con te, sono vicino a te, se vuoi mi sto anche fino a stasera.
1: È una buona parola.
0: Esatto. E delle volte potremmo anche dire, se una persona sola, guarda, se tu hai paura di dormire da solo stasera, io mi butto sul tuo salotto e ti tengo compagnia. E vedi che la persona, già solo pensiero che c'è un'altra persona che lo aiuta, si incoraggia.
1: Quella è aiutare il prossimo.
0: Esatto, aiutare il prossimo, bravo Nando, come te stesso. Questo è poi un segreto che ci dice la Bibbia, che è molto bello. Così, la fobia sociale può interferire pesantemente con la vita della persona, perché questa si protegge evitando le situazioni sociali oppure le subisce con intensa angoscia. Allora, può limitare le sue azioni di fronte agli altri, questo come reagisce, e specialmente mangiare, parlare, bere o scrivere, oppure tirarsi del tutto dal contatto con gli altri. Questa è la fobia sociale, diremmo noi, che delle volte può anche far trattare molto. Però parlerò un pochettino solo i trattamenti possibili e chiudiamo questa storia per oggi. Un altro giorno la facciamo un poco più elaborata. Quali sono i trattamenti disponibili? I disturbi di ansietà possono essere trattati con molta efficacia, anche se ciascun tipo di disturbo ha le sue caratteristiche specifiche. La maggior parte di essi rispondono bene a trattamenti psicologici e anche a farmaceutiche. I trattamenti che combinano la terapia psicologica e quella farmaceutica spesso ottengono migliori risultati nel lungo termine. Sono talvolta utili i farmaci asiologici che influenzano specialmente il sistema neurotrasmettore nel cervello, i farmaci non cureranno i disturbi di ansietà, però possono tenere sotto controllo i sintomi mentre la persona riceve terapia psicologica. I familiari e gli amici delle persone che soffrono di disturbi di ansietà spesso si sentono un po' confusi ed afflitti. Il supporto e l'educazione, oltre ad un migliore, quando dico l'educazione vuol dire conoscere cosa fare nel momento del bisogno, oltre ad una migliore comprensione della comunità, sono una parte importante del trattamento, che chi è vicino capisce quello che sta succedendo e cerca solamente con parole buone di tenere la persona calma e tranquilla.
1: Nando. Giusto.
0: Ok, mettiamo un altro bel canto?
1: Sì.
0: Ce n'hai qualcuno
1: okay.
0: di bello? Di là, o vuoi i dischi che ti ho portato io, se l'hai messo qualcuno? Ce ne sono tante. Io non sento niente, Nando.

0: Che bella canzone, eh?
1: Yes, bellissima.
0: Ed ora che facciamo, Angela?
1: Adesso, prima di tutto, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori. Io penso che avrebbero dovuto ricevere una lettera, perché dobbiamo fare la riunione annuale della radio.
0: E quando avviene questo qua?
1: Questo dovrebbe avvenire, dovrebbe essere scritto nella lettera, ma io non ho ricevuto niente. Tu hai ricevuto qualche lettera?
0: No.
1: Neanche tu.
0: Domenticani mi ha domandato a te quando si fa la riunione.
1: Ah, ok, però allora non lo sanno. Bene. Allora mettiamo, facciamo noi una data e la diciamo fra un minuto. Adesso metti un bel canto da questo CD e continuiamo il nostro programma per un minuto, e poi l'indirizzo, per chi è in ascolto e può sapere l'indirizzo, prima di tutto l'indirizzo è Arise Church, basta così, 80 Eric Road Kilo Park, 80 Eric Road Kilo Park, questo è l'indirizzo, e la riunione si dovrebbe fare questo sabato, mi sembra, se ricordo bene, perché lettera neanche io ne ho avuto, ma penso che questo sabato dovremmo fare questa riunione, il che è all'ultimo minuto. Ma se qualcuno di voi sa l'informazione più precisa di quella mia, ci chiama e ce lo fa sapere. Ma io penso che è l'ultima, oggi siamo già, che giorno è oggi?
0: Oggi è 10.
1: Ok, oggi è 10, sabato prossimo 17. Io penso che è l'ultimo sabato di questo mese.
0: Ok.
1: Mettiamo così, l'ultimo sabato di questo mese, e lo facciamo per sicuro. Io me lo scrivo così non me lo dimentico, e Nando se lo scrive pure, e voi anche scrivetelo pure. L'ultimo sabato di questo mese.
0: A che ora?
1: Generalmente di pomeriggio, mi sembra che abbiamo detto, di pomeriggio, perché è più facile per le persone andare di pomeriggio che di sera. Io penso che, non lo so, verso le tre, un'oretta, tra le quattro.
0: Domenticane vorrebbe saperlo.
1: Diciamo ora, iniziamo alle tre di pomeriggio. Un'oretta, alle 4 le persone finiscono, possono andare a casa, o ci facciamo un caffè insieme, e poi possono cenare a casa. Ok.
0: Alle 3.
1: Io me lo scrivo pure, così me lo devo ricordare. Okay. Tutto fatto. Allora, hai messo un altro canto, Nando? Io non lo sento. No.

0: E adesso vedo che l'orologio gira, io ce l'ho di spalla oggi l'orologio.
1: Sì, sono le 11.37 e 55 secondi.
0: Ok, allora, durante la settimana mi è stata fatta una domanda. Ogni tanto quando mi telefona qualche persona che mi conosce, che sono alla radio e c'ha il mio numero di telefonico, mi chiamano e mi ha chiesto, ah Angela, un'amica mi ha detto, parla come te, mi ha detto, ma mi ha detto che Dio ha tanti nomi.
1: Sì.
0: Dice, ma è vero. Allora ho detto, perché non facciamo un piccolo studio giovedì? Ho detto, se ascolta la radio, e ci avevo fretta di fare questo perché avevo promesso a qualcuno, perché mi ha chiesto quanti nomi ha Dio. Ho detto, io non l'ho mai cantati, ma da riflettere che i nomi di Dio non sono solamente lettere messe insieme per formare un nome, come diciamo noi, Maria, Francesco,
1: c'hanno,
0: Giuseppe.
1: C'hanno ogni...
0: Il nome c'ha un descrivono il carattere di Dio. Perciò non possiamo impararli a memoria tutti i nomi che Dio dà, però alcuni li conosciamo. Per esempio, ce n'è uno che è scritto Elohim, uno dei nomi di Dio, che nella nostra lingua significa proprio Dio. Se loro quando dicono Elohim, è come se dicessero Dio. Perfetto. Ma questo nome, quando dicono Elohim, che sarebbe Dio, però loro è come dire che è l'Onnipotente, perché Dio ha tanti nomi nel senso per quello che Lui fa. Cioè una forza creatrice, Dio è onnipotente, Lui parlò e il mondo fu, parlò e l'uomo si fece. Onnipotente, cioè una, ho detto e ripeto, una forza creatrice. Ecco perché qualcuno sta chiamando al mio telefono, non è giusto che lo fa a questa ora, non lo so perché, ok. Chiudiamo improvvisamente e speriamo che non chiama più. Non lo so chi è, non potevo rispondere, scusate. Allora, torniamo indietro. Elohim, nella nostra lingua, è chiamato Dio, che significa onnipotente, cioè la forza creatrice. Ecco perché quando Dio si presentò a Mosè, disse che Abramo, Isacco e Giacobbe lo avevano già conosciuto con questo nome, Elohim, Dio creatore. Ma quando si presentò a Mosè, si presentò con un altro nome, con il nome di Geova. Allora, come mai si presentò, ci chiediamo noi oggi così, con questo nome? Perché non è un nome che usiamo spesso, ma quando si presentò ad Abramo, Giacobbe si presentava con questo nome. Perciò la risposta è questa. Mosè viveva in Egitto e gli egiziani erano un popolo idolatro. Avevano un Dio per ogni cosa. Avevano il Dio dell'aldilà, avevano l'iddio della morte, avevano il dio del sole, avevano l'iddio della luna, c'era un altro dio che era Dio. Allora il Dio si mostrò a Mosè dicendo che era il vero Dio e si mostrò con il nome di, specificamente, di Geova. E molti oggi, noi forse sentiamo qualcuno che chiama, dicono, quando dicono del Rehab, dicono Jehovah, e noi sappiamo che c'è un gruppo di persone che si chiamano Jehovah Witness, il che non è una cosa sbagliata, perché un nome di Dio era Jehovah. So, possiamo dire, noi siamo testimoni di Jehovah. Non è un nome cattivo, quindi non dobbiamo pensare, oh, questo nome non è buono, no. Noi nella lingua italiana Jehovah è tradotto in eterno. Noi aderiamo all'idea eterno, cioè che ce non c'è né principio e né fine. Perché nella nostra lingua, quando io dico l'eterno, il mio Dio, il mio pastore, la mia guida, il mio liberatore, è come se dicessi Jehovah, che è un'altra lingua. E tanti non comprenderebbero di chi parliamo. Per esempio, se io dico che amiamo Dio, il nostro Padre Celeste, noi vivremo con Lui in eternità. In questa maniera anche i bambini lo comprendono, se diciamo così. Ma altrimenti, se lo diciamo in un modo diverso, è diverso. Se diciamo Geova, dobbiamo poi spiegare a uno, dice, ma di chi stai parlando? E io dico subito, quando qualcuno dice, come Geova? Che sei geovista? Dico, non significa niente questo. Geova è uno dei tanti nomi di Dio che significa eterno, cioè che è sempre esistito prima che il mondo fosse e dopo che il mondo è. Ecco, ancora quando il mondo sarà distrutto, Dio ancora esisterà. Quindi, poi c'è un altro nome, Adonai, è un altro nome di Dio, che significa che Dio è Signore. Ora, noi sappiamo, da noi italiani usiamo questa parola molto comune, il signor Tizio, il signor Caio, la signora Tizio, la signora Caio. Io devo fare un rehab, questi mi mandano a chiamare, sono alla radio, sorry. Ok, allora continuiamo con il nostro Jehovah. C'è un altro nome di Dio, per esempio, che Dio è geloso. Ora qualcuno dice, come? Dio è geloso? Certo che Dio è geloso. Infatti nell'Esodo, capitolo 34, versetto 14, c'è questo nome che Dio è geloso. Ora qualcuno ha detto, ma la gelosia non è una cosa buona. Sì, lo so che la gelosia non è una cosa buona, però il vero significato è buono. Perché quando tu sei geloso di una cosa...
1: E vuol dire che l'ami.
0: Ecco, bravo Nando. Esatto. Se io dico, ma perché mi ha preso quella penna, quella era la mia migliore, per dire che scriveva. Ora, geloso è un altro nome di Dio. In Esodo 34, lo ripeto, se lo volete andare a trovare, 14, e qualcuno mi ha detto che la gelosia non è una cosa buona, invece io voglio ripetere che la gelosia è, nel suo significato è una cosa buona. Perché significa cura, affetto. Quando io dico se io sono geloso di mio marito, che significa? Significa che lo curo, lo voglio bene, cerco di mantenerlo ok. Se io dico, per esempio, sono gelosa di mia mamma, amo mia mamma, tutto questo è sempre, la gelosia è una cosa non cattiva, è una cosa buona. Significa che anche abbiamo un bel ricordo di Dio, se noi amiamo la gelosia di Dio, è una cosa buona. Egli, Dio stesso, desidera che noi dobbiamo fare non dobbiamo fare le azioni cattive, perché Lui è geloso di noi. Questa è anche un'altra cosa. Dio è geloso e qualcuno può chiedere, ma di che cosa è geloso? È geloso di noi. Non vuole che il nemico ci vince. E Lui ci tiene, con la Sua parola, di darci tutti gli avvertimenti possibili ed immaginari in modo che noi non facciamo azioni cattive. Perché il nemico ci sta sempre vicino e ci fa vedere che delle volte che
1: è
0: le azioni
1: ruggente.
0: Esatto, che le azioni cattive è una buona cosa. Quello ti ha fatto del male, tiragli un calcio pure tu. Va, perché ti devi far mettere sotto i piedi? Tu sei più bravo di lei. Questi pensieri non li mette Dio nella nostra vita, ma il nemico li mette. Allora Dio è geloso di noi, cioè ci vuole proteggere da quei pensieri. Ecco perché Dio è geloso. Vuole che noi ubbidiamo a Lui con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto quello che facciamo. Perché Dio è il nostro
1: Salvatore.
0: E anche Creatore.
1: Creatore, Salvatore.
0: È vero. E Dio è tutto per noi. Quelli che
1: non
0: credono.
1: Solo, ma ci ha promesso la vita eterna.
0: Esatto. E Lui vuol proteggerci.
1: Quello è free.
0: That's right. Lui vuol proteggerci,
1: che
0: noi
1: crede,
0: non
1: però.
0: Cadiamo nel male, perché poi non possiamo ereditare la vita eterna. Thanks, Nanda. Questo è verissimo. Quelli che credono nel sacrificio di Cristo Gesù vengono rigenerati nel sacrificio di Cristo Gesù. Poi vengono rigenerati continuamente, dice la parola di Dio, dallo Spirito di Dio. Diventando così figli di Dio, e diventando figli di Dio, Dio diventa che cosa? Il nostro Padre. Se volete sapere più su questo soggetto...
1: Possono leggere la Bibbia.
0: Possono leggere la Bibbia. Potete chiamarci alla fine della trasmissione. Diteci, ma io questa cosa non l'ho capita bene, me l'ha spiegato un poco meglio. E noi faremo del nostro meglio per spiegarlo in un'altra maniera che voi potete comprendere. Questo è un argomento serio, perché solo i figlioli di Dio, dice la parola di Dio, erediteranno la terra, erediteranno dal Padre le sue benedizioni. Allora, torniamo a quello che stavamo parlando prima. Perché Dio ha tanti nomi? Perché i veri nomi sono derivati, o per meglio dire, dal suo carattere. Esempio, io vedo Dio come un pastore, dice il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore. Bellissimo, Lui vuole il meglio per noi. Noi siamo il suo gregge. Io lo immagino tenero. Quando penso che Gesù è Dio il mio pastore, lo immagino tenero, premuroso, che ha cura di me, che mi porta lontano dai pericoli, che mi protegge. Quando penso però a Dio, con quella parola che si chiama Elohim, è un po' diverso. Elohim dice Dio onnipotente, allora io lo immagino e lo vedo come il creatore di tutte le bellezze, di tutte le diversità, della grandissima creazione che lui ha fatto, e sono portata ad adorarlo. Per che cosa? Per la sua magnificenza. Dio è magnifico. Avete mai detto a qualche parola, a qualche persona, quando vi fate le cose inaspettate e belle, ma tu sei magnifico, come fai questo, è vero?
1: È vero.
0: E questo lo diciamo anche alle persone. Quando Dio fu chiamato Jehovah, in italiano significa Dio eterno. Allora non ci spaventiamo quando diciamo che qualcuno dice ma io chiamo Dio Jehovah. It's ok, è buonissimo, non è un problema, perché significa Dio eterno, e Dio è eterno, è vero? Lo sappiamo. Lui è sempre esistito, prima di noi, dopo di noi, e resterà sempre Dio. Allora, se io sono una servente di Dio, sarò portata ad adorarlo come l'unico Dio. E pari a questo Dio non c'è nessun altro, ricordiamo questo. Quando io penso che Dio è geloso di me, vengo a sapete che cosa? Vengo portata ad adorarlo, perché io so che lui mi ama, io so che lui c'ha un grande affetto verso di me. Allora io, quando lo prego, amo Dio. Perciò, anche in questo senso, con questo nome, sappiamo che Dio ama tutti noi. C'è un altro nome, per esempio, Jehovah Rapha. L'Eterno che guarisce significa. C'è un altro che dice Jehovah Nissi, l'Eterno è la mia bandiera. Ci sono tanti nomi che possiamo dire mettendo sempre davanti Jehovah, che sarebbe Dio. Allora, io non so se questo ti soddisfa alla domanda, perché Dio ha tanti nomi? Perché i nomi di Dio rappresentano e descrivono il suo carattere, ed è veramente nella sua essenza. Perché? Mi dico io, solo queste cose mi vengono in mente adesso a me, e penso che voi direte, hai ragione. Dio è il mio creatore, Dio è mio padre, Dio è il mio signore, Dio è il mio onnipotente, Dio è il mio eterno, Dio è il mio guaritore, Dio è il mio consigliere, Dio è il mio quello che mi ama più di altri. Tutte le bellezze che noi possiamo mettere, Dio è quello. Perché Dio non ama che nessuno perisce, perché quel verso meraviglioso della Bibbia, il Dio ha tanto amato il mondo, il mondo, non dice solo a te, il mondo intero, francesi, giapponesi, cinesi, tutto il mondo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, quando Gesù venne e morì sulla croce, che la gente lo uccise, Gesù poteva con una parola bruciarli tutti vivi.
1: Mentre lui, Gesù, ha detto: e tu perdonate, perché
0: perdona loro che non sanno.
1: Perdona loro, non sanno quello che fanno.
0: Perché dice, non mi hanno riconosciuto che sono tuo figlio.
1: È naturale. Però qualcuno l'ha riconosciuto.
0: Oh yes.
1: Subito.
0: Ma Dio, Gesù morì per tutti noi e ci ha dato la sua vita. E questa
1: era
0: è la cosa,
1: un romano,
0: la cosa più importante che noi dobbiamo
1: che
0: immaginare.
1: Che ha assistito e detto, ah, ma lui proprio era figlio di Dio.
0: Yes. Così, quando voi qualcuno vi dice Jehovah, non pensate che non è una parola. Jehovah è uno dei nomi di Dio, che come ne ho detto, ve ne ho letti un bel po'. Che significa? Lo ripeto adesso. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, eccetera, che Dio è il creatore, Dio è il padre, Dio è il signore, Dio è l'onnipotente, l'eterno è eterno, è il guaritore. Tutti questi nomi sono sempre Dio. So, quando uno dice che Dio ha tutti questi nomi, non fa uno sbaglio. Dice, ma allora, no, Dio non sono tanti Dii, lo stesso Dio ha tutte queste potenze.
1: Certo.
0: Ma è Dio, è uno solo. Così concludiamo questo oggi con questa parola meravigliosa, che è Jehovah Rapha, è l'Eterno che guarisce. Jehovah Nissi è l'Eterno, è la mia bandiera. Che io spero che questo ha soddisfatto un po' la tua domanda, quello che mi ha fatto, che Dio è onnipotente, io lo immagino e lo vedo. Dici, ma allora, no, Dio non sono tanti Dii, lo stesso Dio ha tutte queste potenze.
1: Certo.
0: Ma è Dio, è uno solo. Così concludiamo questo oggi con questa parola meravigliosa che è Jehovah Rapha, è l'Eterno che guarisce. Jehovah Nissi è l'Eterno, è la mia bandiera che svolge. Io spero che questo ha soddisfatto un po' la tua domanda, quello che mi ha fatto, che Dio è onnipotente. Io lo immagino e lo vedo come il Creatore. Quando cammino è vero.

0: Angelo, dove lo possono trovare sulla Bibbia questo passo di tutti i nomi di Gesù?
1: Sono in posti diversi, per questo li troverò e le diciamo la prossima settimana, perché adesso non posso ricordarmela a memoria, specialmente con la
0: Io l'ho
1: memoria.
0: letto, ma non mi ricordo
1: No, perché la
0: deciso.
1: memoria che ho adesso, io ho problemi
0: Però
1: mentali
0: è
1: adesso, anzi grazie a
0: fantastico.
1: Dio che sono ancora qui. È una cosa meravigliosa che Dio è. Cosa?
2: Queste carte
1: È caduto, non è niente, non è niente
0: non
1: Paolo,
0: è
1: è
0: niente.
1: solamente un pezzo di carta. Ok, allora, vi dobbiamo ricordare che nella chiesa dove noi adoriamo, che si trova Arise Church a 80 Eric Road, ci sarà la riunione generale dei membri della radio, quindi non dimenticate di venire sabato. Mi auguro che è sabato, e io penso che sarà il pomeriggio, non di sera. Una lettera non lo so, è stata
0: Abbiamo
1: smarrita.
0: deciso alle 3, no?
1: Io penso che di pomeriggio è meglio per le persone, perché
0: Perché
1: verso le 3 o 3, 4, dalle 3 alle 4,
0: sabato.
1: un'oretta, o dalle 3 alle 5, o dalle 4 alle 5, non lo so. Non ho la lettera, non lo so. Mi hanno detto che è stata mandata, ma io non ho ricevuto nessuna
0: Quindi
1: copia.
0: si fa in chiesa.
1: Sì, alla Eric Road, la chiesa di Eric Road, che è chiamata Arise Church. E se di fuori mettono qualche altro nome, ogni tanto cambiano i nomi per altre ragioni, non lo so, però è Eight Eric's Road, quello è importante di sapere. Ok? E venite il pomeriggio, e così verso le 3, tra le 4, ci facciamo una cup tea insieme. Venite a spendere anche un'extra ora insieme. Diciamo, so che certe persone sono molto occupate, ma se non avete molta occupazione, ci teniamo un poco di più, perché ci impariamo a conoscere un po' di più chi siamo, che abbiamo tutti lo stesso zelo, che questo programma può andare avanti e può raggiungere qualche altra persona per noi. Metti un altro bel canto, Nando. Io non ho l'orologio con me, ma vedo che siamo al termine quasi della trasmissione, e quindi

0: Chi sono e che cosa credono i cristiani evangelici?
1: La prossima settimana glielo diciamo in dettagli. Perché adesso non ci abbiamo tempo.
0: Sono i cristiani evangelici? I cristiani evangelici sono discepoli e appartengono a Gesù Cristo. Presentano agli uomini solo tramite la Sacra Bibbia. Loro non parlano di religioni né di sette, nemmeno le più conosciute, come le protestanti, la cattolica romana, l'ortodossa, i testimoni di Geova, i mormoni, eccetera, eccetera. Ma parlano di un rapporto individuale e di una obbedienza totale a Gesù.

0: Gesù Cristo, loro Signore, Salvatore personale.
1: È bellissimo, ok? Io penso che siamo arrivati al termine della nostra... Ancora un paio di minuti?
0: Un paio di minuti.
1: Lasciamo con un bel canto, anche se lo sentiamo solo un paio di versi, che ci abbiamo dei canti che sono bellissimi, a me mi piace sentirli. Oggi Nando è padrone della radio. Yes, con questo canto chiudiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e non vi dimenticate di sintonizzarvi nuovamente martedì dall'1 alle 2 e giovedì dalle 11 a mezzogiorno. E io spero che arrivo alle 11, non quello che è capitato oggi. Ciao ciao, che Dio vi benedica.

0: Ok, Angela, salutiamo gli ascoltatori.
1: Io l'ho
0: grazie
1: fatto già,
0: per
1: detto, ciao, ciao, alla prossima, non dimenticate, martedì e giovedì.
0: E giovedì.
1: Lo ripeto di nuovo un'altra volta.
0: Okay. Comunque, a tutti i cari ascoltatori, auguro una buona giornata e mi raccomando, leggete la Bibbia, la parola di Gesù Cristo, e vi renderà liberi.
1: Okay. Esatto.
0: Ciao a tutti. Angela, vuoi salutare?
1: Io l'ho salutato già.
0: Già l'ho salutato.
1: Tu non okay. Mi guardavi, l'ho sentito, ho salutato.
0: Ok, yes. Allora chiudo il programma.
1: Dalla prossima settimana faremo una qualcosa molto interessante. Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Latvian. 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
3: Sekojošā programma ir latviešu valoda.